Perché se c'è un po' di giustizia in questo mondo, immediatamente, tutti!